0: io benisce alla cecca
1: vostra.
0: La comperai per 999 anni. Con facoltà anime se di recindere i patti, sono in questo paese. Elastici del guarda se contrario,
1: l'uomo esperto ne profitta.

0: sposate tutte quante. Il divorzio mi francò.
1: Obbligato.
0: A voi però giurerei
2: che la mamma...

brocca la contiene quel diavolo d'un pingerone. Ebbene, che fareste, Madama Butterfly, se non dovete